che zuzumem morana uchehi shel havidia angetseres mergetsi zuchchas lavimatsi che zuzum

Gungenfleck, Jeri das Artutian Zaina, Zer Zaina. Saut Shebab, Jeri das Artutian Zaina, Zer Zaina. Zer Zaina.